Questo è il brano di chiusura, eh. Woman from Tokyo, Deep Purple, 1973.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare il country qui a Conselve, è sabato, mi raccomando, venite numerosi, è bello ballare il country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto, ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, Disco Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao ciao.

ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!
1: Questa è la musica, si chiama Libertango.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

happy end. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ho perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci sono caduto anch'io. Avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

regole. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Eh sì, amici, mattinatissima qui su Free Radio. Quindi buongiorno a tutti, benvenuti, buon sabato. Sabato 8 agosto 2026, siamo proprio nel mese delle ferie. Quindi a tutti voi che naturalmente sono in ferie, buone ferie. E soprattutto anche divertitevi, perché le ferie durano poco. Durano molto poco. Quindi buongiorno a tutti, questa è Free Radio e resteremo assieme naturalmente con la musica di Free Radio e soprattutto la musica dell'estate 2026 con Mattinatissima Top DJ tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12 con Paolo Renzi e soprattutto in diretta qui su Free Radio. Bene, iniziamo subito alla grande con un trio di canzoni con Alex Warren, Passenger, poi Bausa, Lost My First e Bruno Mars con la sua nuova canzone dal titolo Oh My Soul. Ma adesso iniziamo con Alex Warren e la canzone Passenger.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Quindi oggi giornata naturalmente per tutti coloro che sono in vacanza, quindi buone vacanze e soprattutto siete al mare, siete in montagna. Beh, se siete al mare state sotto l'ombrellone perché con questo caldo, a parte che oggi si sta molto bene perché rispetto alla settimana scorsa con quel caldo di 39 gradi 40, oggi stiamo bene, Speriamo che resti così, magari su temperature sui 30, 31, 32, ma mi sa che andremo un po' più alto. Va bene, abbiamo ascoltato anche la canzone di Bruno Mars, il suo nuovo singolo, che tra l'altro lui ormai è espertissimo della musica soul funky anni 70-80, quindi le sonorità sono quelle, e con la canzone All My Soul. Ma adesso lasciamo la musica internazionale per continuare con la musica italiana. Stiamo parlando di Ultimo con la canzone Dorme e Quando Dorme la Città. Poi Tommaso Paradiso e la sua canzone estiva Agitare Coca-Cola e The Colors con Rolling Stones. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Ultimo, Quando Dorme la Città.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: E quindi amici e amiche, dovete così fare, ascoltare Free Radio sul vostro PC dal vostro posto di lavoro o dall'ufficio, o magari anche diciamo così dalla produzione, no, come faccio io. E poi il resto lo facciamo noi, nel senso che facciamo la musica. Quindi la musica di Free Radio si ascolta attraverso il PC e anche attraverso le nostre app. Bene, abbiamo ascoltato la canzone dei The Colors, la canzone dell'estate 2026. Noi continuiamo sempre con le canzoni dell'estate 2026, ma con una novità per quanto riguarda Safe. La canzone è questa, parla d'amore e tra l'altro la partecipazione di Brush. Poi ascolteremo Rocco Hunt con La più bella del mondo e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova, che sicuramente sarà la canzone che proseguirà l'estate, con Safe, Parla d'amore.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eh sì, amici, i pinguini tattici nucleari anche quest'anno, in questa estate 2026, hanno fatto centro praticamente con questa canzone, Sorry, scusa, lo sento. Sono molto molto acclamati e soprattutto anche un bel successo per l'estate, quindi canzone molto molto bella. Adesso, amici, ascoltiamo la musica internazionale. Stiamo parlando di Who, Mad Who e Gogo con Energy, poi Tame e Impala con la canzone Dracula e Shakira e Bernie Boys con Die Die. Ma adesso ascoltiamo Who, Mad Who e Gogo con Energy.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Shakira e Burna Boy con Dai Dai, sicuramente la canzone dei mondiali 2026, vinti naturalmente dalla Spagna. Eh sì. Continua la musica e soprattutto mattinatissima con Paolo Nezzi fino alle 12, poi naturalmente la musica continua sempre su Free Radio e soprattutto con tanti tanti programmi che ascoltate 24 ore su 24. Quindi ancora musica con Samuro J e Vito Salamanca con Flamingo Paranoia, poi Salmo e Colorpesce con Cattive Abitudini e Raff e Pazzi Stupidi Ragazzi. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Samuro J e Vito Salamanca, Flamingo Paranoia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E con questa canzone di Raff, Spazi Stupidi Ragazzi, la canzone dell'estate 2026 per quanto riguarda questo grande personaggio della musica italiana, stiamo parlando di Raff. E noi amici continuiamo, prima volevo dirvi una cosa molto importante, che questa è l'ultima programmazione di Mattinatissima Top DJ e poi naturalmente ritorneremo, quindi vado in ferie, la Mattinatissima va in ferie e noi dopo ritorneremo a settembre, il sabato 5 settembre, quindi con un'altra bella programmazione per Free Radio e soprattutto per tutto l'anno di Free Radio, soprattutto Mattinatissima Top DJ con il sottoscritto Paolo Renzi. Quindi con la musica ancora sicuramente dell'estate, ma comunque ci saranno tantissime novità, anche perché insomma a settembre ci sono sempre delle novità per l'autunno, no? Bene, ma noi continuiamo con Noemi, Tu cosa fai questa sera, Giovanotti, Alfa, Bonvento e Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone. Ma adesso ascoltiamo la bella e soprattutto la dimagrita, molto dimagrita di Noemi, e con questa canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera.

E poi rientreremo con una nuova puntata, una nuova edizione di Mattinatissima Top DJ il sabato 5 settembre 2026. Ma adesso è arrivato il momento dei Rolling Stones, il nuovo singolo che si intitola Jesus Love. È il nuovo singolo quindi dei Rolling Stones, è stato pubblicato il 26 giugno 2026 dal secondo estratto dall'album Foreign Talks, in uscita naturalmente, è uscito il 10 luglio 2026 per l'appunto. È un brano che segna un cambio di atmosfera rispetto al precedente singolo In The Stars. Qui gli Stones cosa hanno fatto? Hanno abbracciato un groove R&B caldo e soul con Betty che canta un farsetto e costruisce una storia di gelosia, humor e avvertimenti taglienti rivolti a un grande, a un amante troppo curioso. Questa naturalmente è la definizione della canzone. Quindi Rolling Stones, poi ascolteremo Lady Gaga Runaway e Katy Perry con Witch in the Bourne. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo dei Rolling Stones con la canzone Jesus Love. Fair.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: È sicuramente Katy Perry, questa è la canzone Watch in Burn, canzone molto bella sicuramente per Katy Perry per l'estate 2026. Ma noi continuiamo sempre con la carrellata di musica, altre tre canzoni una dietro l'altra senza interruzioni, con Karol G e Manu Chao vagando per il mondo, quindi viaggiando per il mondo. Poi Madonna con il suo nuovo singolo, Dengsateria, e i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Karol G e Manu Chao, vagando per il mondo. Eccola qua.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Sicuramente Madonna ci stupisce sempre di più con questa canzone che abbiamo ascoltato, Danzetteria, è sicuramente uno dei pezzi per l'estate, come questa tra l'altro appena ascoltata, i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso ritorniamo in Italia, ritorniamo con un duetto, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, poi Anna White Girl Wasted e Baby K Tuca Macarena. Ma adesso ascoltiamo Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: estate.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Ma mi sono domandato perché le canzoni dell'estate sono più belle rispetto alle altre. Buongiorno. Ma forse magari perché sono estive? Sì, sicuramente perché sono estive. Come questa che abbiamo appena ascoltato, Baby K con Tuca Macarena, canzone che soprattutto sta andando molto bene, e poi anche quindi un grido ritorno di Baby K, tutti gli anni fa musica dell'estate, e quindi anche questa molto molto bella, Tuca Macarena. Ma continuiamo con la canzone dell'estate, perché no, con Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Gianni Morandi, Alessandra Moruso, i Parade e Fabi Friba con Antidroga. Ma adesso lui, Francesco Gabbani, con Summer Funk, ovvero sia Estate Funk.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Anche questo trio di canzoni sicuramente dall'estate 2026, senz'altro dei bei pezzi che abbiamo ascoltato poi tra l'altro con Gianni Morandi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, sono le canzoni dell'estate 2026 e continuiamo fino alle 12 e poi naturalmente ci saranno i saluti e finali. Ma adesso Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, Elisa, Amore è e Gaia, Bossa Nostra. Ma adesso Gabri Ponte e Jovanotti con la canzone DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, la rivelazione di Sanremo 2026, questa lei era Detonella Piaga, e tra l'altro con la canzone che fastidio, è stata la canzone rivelazione di, per l'appunto, di Sanremo 2025, mentre anche questa, Businessman, è una canzone abbastanza molto molto bella, molto ballabile, si può ballare benissimo in tutti i mari, nei locali, soprattutto estivi, in giro per le spiagge, e sicuramente Dito nella piaga con Businessman. Bene amici, è arrivato il momento anche di salutarci, sono le 12 in punto in questo preciso istante, quindi un saluto a tutti quanti voi, buone vacanze a tutti, e noi ci risentiamo con la nuova edizione per continuare sempre su Free Radio Mattinatissima Top DJ a settembre, il 5 settembre, quindi sabato 5 settembre ritorneremo per l'edizione nuova di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Quindi buone vacanze a tutti, buon sabato, buona domenica, buon weekend, e soprattutto ricordate di ascoltare Free Radio. Ciao a tutti e risentirci a sabato 5 settembre. Ciao!

0: te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Per ascoltare Free Radio con Selve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che

0: Oceanica.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Only the best songs.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

lunedì dalle 18:30, Mr. Joint con voi. E qui niente, si parte alla grande come al solito. Sapete che da noi si gustano piatti antichi, ma di grandissimo gusto e spessore. Così, giusto per aprire, salutiamo Antonio e Ina direttamente da Tribano. Ciao ragazzi, mettere il gettone, vai, si gira. Eccoli qua, sono loro, sono i Simple Minds.

E il mio pensiero, il mio augurio è che ci stiate ascoltando dal bordo di una piscina piuttosto che sul bagnasciuga, ecco, magari mentre state facendo una passeggiata con le cuffiette, e cerchiamo di darvi un po' di spinta. Benvenuti, siete su Free Radio Conserve, come abbiamo detto, 378-06-55630 è il nostro numero. Ma è una cosa antica quella del numero, se voi avete scaricato l'app è sufficiente schiacciare il tasto WhatsApp e ci salutate in diretta, così vi richiamiamo, così come hanno fatto Ina e Antonio. New Gold Dream, 81, 82, 83, 84.

non ne parliamo però. Noi ci affidiamo solo alla musica. Brian Ferry, grandissimo, e la sua Let's Stick Together.

passaggio di là, un passaggio di qua. Elastic Together. Meglio conosciuto come il leader dei Roxy Music. Però questo pezzo chissà quanti di voi l'hanno sempre canticchiato e magari si sono sempre chiesti: ma chi è che canta? Chi è che suona? Non erano i Roxy Music in questo caso, ma un pezzo da singolo? Sì, era un singolo. Era un single cantato da un single. Stiamo tenendo su i livelli, giusto così per non farvi annoiare. Dai, ginocchia alte ragazzi, si corre con noi Genesis, quelli di Abacab, tutti per voi.

piscina come quella che ormai a Parigi ci sta dando tantissime soddisfazioni, eh? Ho voluto fare anche il giornalista sportivo, cosa che mi riesce malissimo, un po' perché sono disinformato, un po' perché sono poco incline allo sport e un po' perché forse non è il caso, no, a quest'ora parlare a gente che probabilmente in mano ha un calice, andargli a fare così, sentire un pochettino in colpa, no? Potrebbero essere in una palestra, in una piscina a nuotare, piuttosto che a correre, no, non è il caso.

Robinson, la sua band. E questa 2468 Motorway. E già sì, si vede anche fuori qui dalla nostra postazione. Gente che fa la quadriglia. Ti viene voglia, di la verità. Dai, fallo anche tu. Per quelli che hanno dei dubbi sul fatto che la musica possa portare cose positive anche quando di positivo c'è molto poco, vi abbiamo presentato la Tom Robinson Band e la sua 2468 Motorway. Ma non ci fermiamo, per gli intenditori, ragazzi, un po' di piccantino, eh? Avete mai sentito questo refrain? I Red Hot Chili Peppers!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Grandiosi, li ho fatti sentire fino all'ultima goccia, davvero. L'altra sera ho visto un bellissimo film, si chiamava appunto London Calling. E indovinate sui titoli di coda

è One Step Beyond, un passo avanti sempre, solo con noi da Free Radio. Vabbè, ci siamo scatenati un attimo, un attimo, solo un attimo, e si continua. Oh, senti, senti che pezzo, fai schioccare le dita, batti il piede destro, alza la luce sinistro.

E mi piacerebbe capire veramente cosa sta succedendo fuori, perché non so, il sole se n'è andato via dalle nostre vetrine, non lo vediamo più, non so. Ha iniziato a piovere. Piovono polpette, ragazzi.

l'unica, l'inimitabile, la sola che vi tiene in compagnia 24 ore su 24. Siete pronti, ragazzi? Vi voglio tutti abbracciati ora!

Non ce la posso fare. Alla pelle, alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca. Allora, vogliamo salutare nuovamente quelli che ci stanno ascoltando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Salutiamo anche l'amico Gigi che ci è venuto a trovare. Quale onore! The Rubats! È la loro indimenticabile Sugar Baby Love. Oh, che voce che aveva quello lì, eh. Veramente ottave, ottave che ti arrivavano praticamente al fondo del cervello. Una cosa pazzesca. E beh, questo qua scherza.

Cosa puoi volere di più se non macchine e ragazze? Cosa c'è di più? G, dimmelo tu. Immaginiamo di essere lì così con una macchina, con la ragazza che ami a fianco a te. Questa strada lunga che porta al mare. Voi due. Il rumore del mare, delle onde che si infrangono sulla battigia. La sera scende e arriva.

Ladies and gentlemen, credo from Los Angeles, California, niente poco di meno che Tom Jones. Tutto per voi, solo qui su Free Radio.

difficile non perdere il controllo. E chissà quanti di voi lo avranno perso in circostanze particolari. Perdere il controllo fa parte dell'essere umano, dell'essere scimmia anche un po'. Non riusciamo a frenare quell'impeto.

Che bella! Ma è vero che si sente male? Fatemi sapere. Mandatemi un WhatsApp. Fatemi sapere se la voce è troppo bassa, troppo alta. Oh, perché qua noi siamo. È un lavoro di squadra il nostro. Abbiamo cambiato giro, ragazzi. George Harrison. Questa è l'inimitabile, inconfondibile My Sweet Lord.

0: Oh ragazzi, mi perdonerete se mi sono messo a cantare sul pezzo di George Harrison. 1970. My sweet lord, mio dolce signore. Che si fa? Ah sì, dalla regia mi dicono che adesso c'è questo.
1: Ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: Ed evviva per Eva. Evita Eva. Vi ricordiamo le stelle di Evita o di Evita. Tutto per lei è questo.

insomma, che facciamo vi piace. Sono contento e spero che anche quello che noi facciamo passare tutti i momenti 24 ore su 24

Ma che, diciamo che qui non si sono sprecati come fantasia. Loro si chiamavano Night, l'album era Night e il pezzo, niente po' di meno, che Hot Summer Night. E chissà quante notti, ragazzi, abbiamo passato senza riuscire a prendere sonno, sentire quella goccia di sudore che ci colava sul fianco della tempia.

uno dei fratelli, uno dei tre fratelli dei Bee Gees. Così, raga, volevo farvi sentire qualcosa un po' di particolare, spero di in qualche modo esserci riuscito. Lo abbandoniamo, sì, lo abbandoniamo per lasciare il posto a un grande mostro, un mostro sacro della musica. Indovinate chi è? Dai. Non ha indovinato nessuno. E come diceva lui, perché io so io.

Ogni tanto ci piace fare i pagliaccetti. Quanto me gusta. Mai come questa. La dedico a tutti quelli che mi vogliono.

adesso cosa darei per un gin tonic? Non so perché ho collegato il gin tonic a Jamiroquai, però è tanta roba, eh? E lo dedico a tutti voi, un gin tonic, sperando che lo stiate pregustando, magari, che ne so, dagli amici, punto, non c'era nulla da aggiungere.

in alto i calici. Celebriamo. Pensiamo solo alle cose belle della vita, quello che la vita ci ha dato di bello, noi lo celebriamo.

va bene. Da una leggenda a un'altra. Altre quattro sorelle questa volta. Debbie, Johnny, Kim, Katie, sono le Sisters Sledge.

E poi la nonna ci vuole sempre, perché effettivamente queste quattro ragazze sono state un po' incoraggiate dalla nonnina, che era una cantante d'opera. Per loro il 1979 è l'anno della svolta, quando incontrano un certo Nile Rodgers e il suo carissimo amico Bert.

E salutiamo anche la nostra amica Paola che ci ascolta imperterrita, tiene botta come tanti di voi. Benvenuti, siete su Free Radio, ma lo sapete perché sicuramente avrete scaricato l'app, sicuramente ci state ascoltando, sapendo chiaramente che cosa vi aspetta. Dalle 18.30 alle 20.30 normalmente il lunedì, insieme a voi Mr. Joint. Ci hanno un po' accusato di non fare ascoltare un po' di musica italiana, eccovi serviti. E questo è un campione di incassi anche ai botteghini, ai concerti. Grande Cesare!

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E ovviamente dopo il promo di Antonio e di Marino, cosa potevo mettere?

i Pink Floyd, quelli di The Wall. Era l'anno 1978 e insomma avevano creato questa straordinaria colonna sonora che raccontava poi il loro film, quindi una vera e propria opera. Film per film, ve lo ricordate Trainspotting? Questo era uno dei pezzi portanti proprio, anch'esso, che riguardava appunto la colonna sonora appunto di Trainspotting.

tamburi, percussioni, ragazzi. Ormai vedo il porto all'orizzonte. Una luce verde, una luce rossa. Per chi sa andare in barca sa cosa significa. Burr Sleepy è la loro mitica Underworld. E va bene, allora non possiamo far altro che abbandonarli? Sì, dai. Anche perché questo è l'ultimo brano in nostra compagnia.

ultimo brano, Estelle. Ce lo siamo sentiti anche questo, come al solito, fino a che non arrivavano poi i titoli di coda. Niente, in questi pochi secondi che ci separano dalla sigla non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, e so che siete tanti, abbracciarvi, rimandarvi alla replica di venerdì notte. Ciao a tutti da Mr. Joint, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: E buonasera, e buonasera.
1: Ma buonasera, ciao a tutte, a tutti, ciao Paolo, ciao, ben ritrovato in Musica Ritrovata.
0: Eh sì, questa Ebbene sera sì. Musica Ritrovata.
1: Mercoledì 5 agosto 2026 e sono esattamente le 21.03, 23 secondi.
0: Quindi siamo qua.
1: Certamente, siamo qua. Live, on air, live. In diretta, live. O quive.
0: O quive, dai. Comunque, amici, questa sera resteremo assieme per l'ultima serata prima delle ferie.
1: Ma anche noi abbiamo il bisogno di fare un po' di vacanza, esatto, di riposarci, esatto, un po' per riprendere alla grande tutte le energie per poi trasmetterle ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Esatto, quindi diciamo così, ritorneremo a settembre dopo la fiera.
1: Sì, e ovviamente non dovete mancare, perché Free Radio Conselve non mancherà per, esatto, la fiera di Sant'Agostino.
0: Esatto. Bene, allora adesso
1: stiamo iniziando bene.
0: Esatto.
1: Non so, avete sentito il sottofondo?
0: Che sigla?
1: Esattamente, questa è la nostra sigla iniziale.
0: E lasciamo
1: bene,
0: la...
1: Paolo.

0: Questa, amici, era una delle tante canzoni che facevo l'inizio quando ero in discoteca. Ah, pensa un po'.
1: Ma che mi raccontavi che eri piccolino, sì, e già ti ascoltavi questo pezzo genere, straordinario, questo perché stavamo parlando, insomma, parliamo che questo è dell'81,
0: pensa,
1: cioè,
0: un po', era già avanti.
1: Questo artista, che io lo definisco così, che musica avanti faceva già, esatto. Nei primi anni 80,
0: esatto, lui
1: se
0: si
1: uno pensa
0: Patrick
1: veramente
0: Colley.
1: Che è un grande artista,
0: esatto.
1: E vabbè, ha avuto una vita breve ma ha lasciato un buon ricordo,
0: un buon ricordo, ecco. Sì, sì, esatto, come questa canzone, che è veramente una delle canzoni più eclatanti, più, come possiamo definirla, più
1: che si può ascoltare ma si può anche ballare,
0: certo,
1: perché come dicevi tu, lo mettevi a inizio serata danzante, quindi
0: sicuramente.
1: Le persone non stavano ferme, si mettevano, cioè iniziavano a ballare
0: anche perché aveva un po' di ritmo, no? Aveva un po' di ritmo
1: sicuramente,
0: e quindi si poteva ballare già dall'inizio,
1: sì. Però molto bella, io non la ricordavo.
0: Non la ricordavi?
1: No, non la ricordavo, anche perché sì, forse era un po' troppo piccola, ma
0: sì.
1: Non ricordo di averla ascoltata. Forse nelle discoteche che frequentavo io. Non si ascoltava.
0: Forse magari su un revival,
1: ecco,
0: su un revival più,
1: sì,
0: un po' programmato, diciamo,
1: ecco,
0: così, no?
1: Allora può essere sì, che
0: esatto,
1: qualcuno
0: quei...
1: la mette.
0: Esatto. Comunque,
1: bene,
0: lasciamo anche Patrick Colley con Manor G per,
1: sì,
0: continuare con un altro disco, questo,
1: sì,
0: molto importante, molto bello sicuramente,
1: con...
0: anche
1: Let Me Trouble, questo è un brano anche questo degli anni 80, 1984, lei è Deborah Aslam.
0: Sì, diciamo così che la canzone è una canzone degli anni 80 che rispecchia un po' la musica di quel periodo, un po' tranquilla, un po' su soft, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi...
1: però
0: Let Me Trouble
1: è molto orecchiabile,
0: diciamo che tutte le canzoni che andremo ad ascoltare sono su quel genere,
1: su,
0: no?
1: Quel
0: anni
1: genere,
0: 80.
1: Quindi siamo un po' tra
0: anni 80, un po' di 90,
1: un po' soft, un po' ballabile, un po' orecchiabile,
0: esatto,
1: dai, ognuno ci mette quello che preferisce.
0: Sicuramente. Amici, questa è Free Radio.

0: Canzone che rispecchia l'anno 1984, lei si chiama Deborah Haslam, questa è la canzone dal titolo Let Me Trouble. Tu hai detto che non te la ricordi.
1: Guarda, non voglio deluderti, ma è così. Io spero che chi ci sta ascoltando invece possa dire il contrario. Anzi, vogliamo ricordare il numero,
0: sì,
1: molto
0: vai,
1: bene.
0: Sì, vai, tranquilla.
1: 378-06-55-630. Questo è il numero di WhatsApp. Ci potete scrivere, noi siamo in diretta. Ci potete fare anche qualche richiesta, oppure anche riguardante qualche brano che avete ascoltato, se avete qualche nozione in più da raccontarci, a noi
0: sì,
1: fa solo che piacere.
0: Esatto.
1: Bene,
0: e adesso
1: rimaniamo sempre negli anni '80, c'è lui, Falco, ecco, lo sentite già, lui è, il brano è Rock Me Amadeus.

0: ma questi te le ricordi però?
1: Gli UB40, sì, Kingston Town, sì, sì, sì, questa non posso dire no. Questa comunque è del 90, 1990.
0: Esatto, esatto. Quindi hanno dagli anni 80.
1: Sì, abbiamo fatto un piccolo salto, ma di poco poco, insomma, siamo lì, ci giriamo attorno.
0: Esatto, ci giriamo attorno. Ma adesso ritorniamo negli anni 80 con questa canzone che sta arrivando.
1: Ok.
0: A poco sta arrivando.
1: Piano,
0: guarda,
1: piano,
0: guarda,
1: piano,
0: guarda,
1: piano, piano. Eccola qua. Sì.
0: Te la ricordi questa?
1: Eyes of a Stranger, brano del 1982. Paiolas. Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Bellissimo pezzo questo.
1: Sì, questo è molto bello.
0: Poi ti dico una cosa di questo pezzo.
1: Dopo.
0: Intanto ascoltiamo la musica.
1: Sì, ascoltiamo.
0: Di Free Radio.
1: Sì, Free Radio
0: con musica ritrovata.

0: Non poteva mancare che la musica brasiliera.
1: Sì, molto brasiliera, con Gilberto Gil, Toda Menina Baiana. Siamo a fine anni 70, esattamente nel 1979.
0: Sì. Esatto, poi tra l'altro ha fatto successo dopo del 79.
1: Ah, sì, ecco.
0: Sugli anni 80. Quindi 82, 83, 84.
1: Quindi 5 anni buoni dopo.
0: Sì, perché poi la musica brasiliana è uscita esplosiva, hai capito?
1: È esplosa dopo.

0: Eh sì,
1: avete
0: capito? Free Radio con Selve o Free Radio. Si può pronunciare sia in versione un po' inglesata
1: English
0: o nella nostra versione italianizzata
1: esatto, quindi Free Radio con Selve.
0: Bene.
1: E adesso, amici, per tutti coloro che magari in quel periodo degli anni Ottanta guardavano il film Miami Vice.
0: E chi non li ha visti?
1: Chi non li ha visti?
0: Pensa un po'. Vorrei sfidare chiunque a questo punto.
1: Quindi, cosa è successo? Hanno rifatto questa canzone, questo diciamo pezzo di musica, rifatto un po' in versione da discoteca, che è questo.

0: Quindi pensate un po', negli anni 80, chi non ha visto la serie di Miami Vice?
1: Ma guarda, se facciamo una scommessa, la vinciamo o la perdiamo, dipende, insomma, perché
0: sì, dai.
1: Chiunque avrà visto sì. Miami Vice.
0: Esatto.
1: Bene, bello ricordare anche questi successi, insomma, in quegli anni.
0: Esatto, di quegli anni che poi questa canzone che l'hanno un po' remixata in versione più da discoteca, e quindi magari si metteva anche in discoteca e si ballava.
1: E si ballava, certamente.
0: Chi non ricorda la musica degli anni 80, quindi senz'altro era un grande successo in quel periodo.
1: Certo. E adesso c'è lei, Helen, con Zanzibar.

0: Anche questo è un pezzo che risale agli anni 90, scusatemi, agli anni 80, con Zanzibar Ellen, canzone che non abbiamo niente da dire, perché è una canzone, diciamo, italo disco,
1: sì,
0: che in quel periodo andava fortissimo, ecco.
1: Direi proprio di sì. Molto bella anche questa, sì.
0: Esatto. Adesso ne viene un'altra molto molto bella, che questa era un po' più diversa del solito, ma comunque la ricordi, eh?
1: Ma questa io la adoro, ah, too sì? much, sì sì, proprio la adoro personalmente, molto bella. Hong Kong Syndicate.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Insomma, questa non te la ricordi tanto, eh?
1: Ma sì, ho un vago ricordo, ma è un brano, come stavamo dicendo, sì, internos, però adesso lo diciamo al microfono, che è stato messo non tantissimo, cioè più ascoltabile che ballabile, uno magari sta seduto sul divano, due chiacchiere, si beve un bel drink
0: e ascolta questa canzone,
1: ascolta
0: di
1: questa
0: Kim Larsen, Rock and Roll City. Ma questa però te la ricordi, eh?
1: Sì, We Close Our Eyes.
0: Te lo dico io. We close our eyes.
1: Our eyes. Tu hai il sciogli lingua che io non ho questa sera. Sono i Go West. È un brano del 1980.

0: Sad Dreams.
1: Sì, è proprio così. Sei sicuro?
0: Sì, Sad Dreams.
1: Bene, questo è un brano del 1987 cantato da Johnny Hates Jazz.
0: Johnny is Jazz.
1: Ecco, vedi, stasera il mio sciogli lingua sei tu, perché ecco, esatto. A me non viene niente.
0: Non ci viene, non ti viene.
1: Chissà come mai, ma
0: prova a dirlo, Johnny is Jazz.
1: Johnny is Jazz.
0: Vedi.
1: Già meglio, già. Però potrei migliorare ancora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, vabbè, dai, comunque.
1: Bene.
0: Abbiamo anche il nostro
1: qui
0: direttore che si è messo le occhiali.
1: Una figura importante stasera, sì.
0: Sta guardando.
1: Allora? Bene, sì, così? Ok. Bene.
0: Bene,
1: però posso migliorare
0: anche. Sì, per la miseria, dai.
1: Love and Pride. Questa l'ho detta bene, però, sì. Dai. Bon. Lui è King. Molto bello lui.
0: Non lo so, se per me non è bello comunque.
1: No, vabbè, era sì. Un bel tipo, sì. Qui rimaniamo negli anni 80.
0: Certo.
1: Bene. E balliamo anche qui. Sì. Si balla.

0: Te lo ricordi l'Inter Stevens con la sua bandana?
1: Ma sinceramente no.
0: Eh sì, che con nei concerti, no, che faceva praticamente lui aveva la bandana.
1: La portavi anche tu la bandana?
0: No, la fascetta, sì.
1: No. Alla Vasco?
0: Sì, alla Vasco. No, no, no, sto scherzando.
1: Non ci credo.
0: No, no, no. Infatti, no. Anche perché io non avevo mai i capelli lunghi. Li avevo un po' più lunghi in quel periodo. Però, diciamo così, no.
1: Non eri da bandana, dai.
0: Non ero da bandana, non ero da bandana. Little
1: Ma,
0: Stevens.
1: Scusa, volevi dire che era bello anche lui?
0: Chi? Little Stevens?
1: Con la bandana.
0: Oddio. Non,
1: ricordo il brano, ma non ricordo lui.
0: Dr. Beat, Miami Sound Machine, 1984, questa è la canzone Dr. Beat.
1: Bene, ascoltiamole.

0: Questo, amici, è Free Radio e soprattutto è mercoledì 5 agosto e musica ritrovata.
1: Certamente musica ritrovata con La Valle e Paolo.
0: Esatto.
1: Ovviamente in diretta, sempre, come
0: sempre
1: ogni
0: diretta.
1: Mercoledì, anche se... Vabbè, faremo
0: un mesetto di ferie,
1: una breve pausa, ecco.
0: Facciamo una breve pausa, sì. Comunque, dai.
1: Sì.
0: La musica continua, eh.
1: Ma certo.
0: Anche
1: ma,
0: senza di noi.
1: Ma Free Radio è sempre 24 ore su 24.
0: Esatto,
1: si
0: esatto,
1: schiaccia,
0: amici.
1: C'è un pulsantino con scritto play. Si schiaccia lì e uno si ascolta, si diverte ad ascoltare qualsiasi tipo di musica, perché musica 360

0: Come sei? Come sei?
1: Ok.
0: Ok?
1: Sì. Tutto ok. Tutto a posto.
0: Rifucillata.
1: Rifucillata, sì. Adesso dai. Vediamo se non mi si attorciglia la lingua. Va già meglio.
0: Va già meglio, dai. Canzone che risale nel 1978, canzone che non ha bisogno di presentazione, che perché è una canzone
1: famosa,
0: famosissima al 100%, poi
1: sì,
0: un po' sulle discoteche afro.
1: Sì,
0: discoteche
1: sì,
0: afro.
1: È un pezzo afro questo, sì.
0: Elettronico,
1: abbastanza.
0: elettronico
1: anche dai. Electric Flying.
0: Electric Flying. Loro erano i Rap Band. E adesso, amici, eccole qua.
1: Dance Around the World, anche qua si balla, eh?
0: Sì, si balla molto qua.
1: E questo è un brano del 1986, Richenel. E quindi divertiamoci, continuiamo a ballare.
0: Divertiamoci.
1: Perché stasera si balla abbastanza.
0: Su Free Radio?
1: Sì, Free Radio con Selve, Piazza Cesare Battisti.

0: siamo passati dagli anni 90 siamo passati dagli anni 90 dagli anni 80 agli anni 90. Stavo pensando agli 90.
1: Perché volevi dire questo.
0: Sì, esatto.
1: Ma abbiamo capito.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Ma bisogna vedere se i nostri ascoltatori hanno capito.
1: Sì, che ricordiamo ancora molto volentieri il numero di telefono
0: di
1: WhatsApp, che è 378-06-55-630. Qui potete scriverci.
0: Esatto.
1: Anche salutarci.
0: Esatto.
1: Quello che vi viene.
0: Quello che dici
1: fare viene. Qualche richiesta anche quella.
0: Beh sì, sicuramente ne abbiamo tante di canzoni da farvi ascoltare, ma adesso amici lasciamo Rozalla con Everybody Free con e ascoltiamo questo.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play, naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
0: E adesso amici, ritorniamo negli anni 80 con questa canzone.
1: Tanta roba, Lo possiamo dire?
0: Lo possiamo dire sì. Poi questa canzone è stata presa e anche per tutti i cinepanettoni degli anni 80,
1: Questo è vero.
0: È
1: sai,
0: vero?
1: Mi era sfuggito questo particolare non indifferente.
0: Esatto.
1: Il brano, il titolo è Dolce Vita e il cantante è Ryan Paris.
0: Ne ha fatto una.
1: Questa è.
0: E questa è.

0: Anche questa non ha bisogno di presentazioni.
1: Ma assolutamente, ce la siamo canticchiata.
0: Sì, tante volte.
1: Sì, ma anche adesso.
0: Sì, per la miseria, ancora certo. Adesso. E poi, naturalmente, durante anche tutti quei film che hanno fatto dei cini panettoni con queste canzoni degli anni Ottanta, ne hanno fatte tantissime.
1: Direi proprio così.
0: Sì, non c'è niente da dire.
1: Sì, non c'è niente da dire. Lui è molto bravo, un bel brano.
0: Ha fatto solo questo, dai.
1: Sì, però un successone tuttora.
0: È stata una meteora.
1: Si ascolta volentieri, esattamente, proprio una meteora.
0: È stata una meteora.
1: Sì,
0: che
1: si è
0: lanciato.
1: E poi è sparito.
0: È sparito, è sparito. Tanti, sai, tanti.
1: Sì,
0: no, non è che...
1: hanno fatto quella fine, tra virgolette.
0: Quella fine, esatto. E adesso, amici, ancora musica per altri circa 10 minuti circa.
1: Sì, perché qui il tempo
0: vola,
1: cioè, sta proprio sfuggendo, scappando. E queste due ore purtroppo finiscono anche. Ma
0: finiscono.
1: Ascoltiamo comunque, ancora un bel brano.
0: Altri due brani
1: sì,
0: da ascoltare.
1: Sì, beh. E ascoltiamo Save Me. Say When è un brano del 1988, quindi rimaniamo sempre negli anni 80.
0: Beh, questa possiamo dire che è una canzone che poi è stata ripresa, non proprio al 100%, però ripresa da Corona, The Rhythm of the Night.
1: Un po' sì,
0: ascoltala molto bene.
1: Ascoltiamo.

0: come ti ho detto, no, canzone che c'ha un po' di impronta su Corona da Rhythm of the Night.
1: Che
0: l'hai sentita anche tu?
1: Sì, magari la metterai un'altra volta.
0: La metteremo
1: così
0: un'altra volta, così
1: poi
0: faremo
1: ricordiamo,
0: il
1: facciamo il confronto.
0: Facciamo il confronto, esatto. È una canzone che risale al 1987, Say When, la canzone si intitola Say Me. Anche questa è uno dei mitici anni 80, no?
1: Anni 80, pieni anni 80, esatto, quindi...
0: Siamo quasi alla fine.
1: Sì, certo.
0: Esatto. Bene, a questo punto continuiamo, ma purtroppo...
1: Infatti, abbiamo...
0: È l'ultima canzone.
1: In arrivo un altro bel brano, ma... E dobbiamo dirlo.
0: Eh sì, diciamolo.
1: Diciamolo che
0: diciamo amici che questa è l'ultima trasmissione che facciamo di agosto e quindi poi rientreremo
1: a fine estate.
0: A fine estate, vale
1: ci
0: a dire
1: prendiamo un po' di pausa.
0: Il 9 mi sembra di mercoledì 9 settembre dopo la fiera,
1: i primi di settembre.
0: Sperando di ritornare al fresco.
1: Ma sicuramente, dai. Speriamo. Sono gli ultimi giorni di
0: dici.
1: Di afa pazzesca oltre al caldo perché insomma si può sentire tantissimo.
0: Esatto. E anche gli ultimi giorni di lavoro poi andiamo in ferie.
1: Eh sì, le meritate vacanze.
0: Esatto,
1: quindi esatto. Ci riposeremo, ci rilasseremo, vi penseremo, ci mancherete
0: esatto.
1: Sicuramente tanto. E quindi vi salutiamo.
0: Buone vacanze.
1: Vi auguriamo delle buone vacanze, divertitevi tanto, ballate e esatto. Cantate tanto.
0: Spendete
1: perché fa bene all'umore
0: soldi.
1: E beh, quelli dopo ognuno ci penserà.
0: Esatto,
1: esatto. Sì, facciamo girare l'economia.
0: Esatto. Ciao
1: bene.
0: A tutti quindi.
1: Ciao
0: e
1: a tutti, una buona notte, come dice la Vale, esatto. Fate sogni belli.